Kulani voglu Kasu pol seculete Si sore capre Le muvre le salvete Kasi su Le tlicunili Cori tu Si tutti pigli